0: HR2 Kultur. Hörbar. Musik. Grenzenlos.
1: Io voglio tutto, tutto il mondo è mio. Conosco tutte le città. Sono il padrone della vita mia. Che mai nessuno fermerà.

questo cuore niente alibi, ti do soltanto quel che c'è, un Don Giovanni che non cerca guai per una notte lì con te. Accendo fuochi come lampade, traccio sentieri con le briciole,

contenti, io su celebra til. Carrossone, stoi spagne, sem strazem, nemo slogit, nevi, starile o

0: Lasciato al siccone c'è fittat!
1: Ne lo proprio!
0: O problemi! O crac! Se sa scelte! Srafta tutta trica la sciottez! Sac se sa scelte!

0: Vislovje.
1: Amo.
0: Non se sei lozzi di cielo.
1: Amo.
0: E se Dio se fa proste.
1: Amo.
0: Da tieclio. Non spazieve di trasplosi.
1: Sempre
0: che ci sia. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi slova. Adi sl

0: Anno, Anno!
1: Ezza velga!
0: Anno!
1: Dinski skudek! A budet in mezzo sato sciado!
0: Nis prosime!
1: Poit mi svite, schlegeto ut mas esse! Was ist denn?